Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Express.
1: Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

preziosa, bella, originale ed unica. Così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
1: Skylab, disco su disco. Disco su disco. I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: la tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Ciao amici di Mauro Lupo, io sono Ron, un grande saluto, ciao.
2: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Tina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Disco su Radio Skylab.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
1: Fa caldo per frigorifero.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: la più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che

0: میشم.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Radio
3: su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Torner.
1: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno, Salento.
2: Dove è ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Buongiorno, Radio Skylab è qui.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il mattiniere, solo musica italiana, su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi saper tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

hija bella, l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

fa bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e 4 minuti.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Pizza e Catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura, caro carburanti, dopo anni anche IP fissa un tetto ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Da oggi il limite ENI è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il diesel. Una misura accolta favorevolmente dalla Premier Meloni, mentre i prezzi continuano a salire e cresce la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori anche i tassisti minacciano lo sciopero. In Gran Bretagna 5 persone sono state arrestate con l'accusa di avere pianificato un attentato contro la base RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nelle operazioni contro l'Iran. L'antiterrorismo britannica indaga su possibili legami con Teheran. Trump ha parlato di grande collaborazione con Londra. Parliamo anche di intelligenza artificiale. Trump dice di non essere preoccupato dai rischi di una possibile perdita di controllo dei sistemi di AI. Siamo davanti alla Cina, perché dovremmo fermarci? Ha chiesto il presidente americano, mentre negli Stati Uniti prosegue il confronto sulla regolamentazione del settore. A Torino, per la cronaca, è accusata di tentato omicidio la 24enne fermata per aver investito un bambino di 5 anni. Si tratta dell'ex compagna del padre. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome, ma non è in pericolo di vita. Calcio in chiusura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20:45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Mancini e Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Mattiniere. Su Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.
3: Quando noi guardiamo due fidanzati con la mamma, con il papà, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là,

se alle mogli tutte in ogni sito chiedete ognor che per favor dican se han tradito mai il marito, io già lo so, diranno no.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8 in punto. Radio
2: Sky. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Porta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Skylab, It Classic Radio.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9 in punto.
2: Radio Skyline.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Un giorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfè dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona

0: Sei a Colle Passo. L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.
2: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Dai successi di ieri ai big di domani. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Skylab, grandi emozioni.
1: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.

0: Ma quanto amore c'è nelle canzoni del Gran Mattino. Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo al 30 di settembre. Salutiamo anche questo mese che fa da caronte tra l'estate e l'autunno, diciamo, no? Stamattina abbiamo aperto la trasmissione con questa canzone di Eros Ramazzotti che si intitola Stupide parole romantiche. Ci resta solo un gran silenzio. Avete ascoltato il testo di questa canzone? Parla di questo legame profondo con una donna i cui occhi forti, direi, a volte riescono anche a disarmare un uomo, insomma,
1: Persi ancora in questa collettiva solitudine.
0: E poi ci sono, ecco qui, le solitudini, i silenzi, i rimpianti, il peso degli anni. Ma il sentimento resta sempre quello, sempre imprescindibile. Grande Eros Ramazzotti ci ha cullato, ci ha coccolato con le sue canzoni d'amore agli anni 80, continua a farlo ancora oggi.

Bene, buongiorno a tutti da Piero Marcianò, buongiorno a tutti da Radio Skylab. Come sempre siamo in diretta dalle 10 a mezzogiorno anche per questo appuntamento di mercoledì, e siamo insomma a metà settimana con la nostra trasmissione che fino a mezzogiorno vi terrà compagnia, ma soprattutto vi farà ascoltare le canzoni che amate di più. Quindi come sapete insomma c'è il nostro numero dedicato alle vostre richieste, alle vostre voci, alle

ricordate il titolo di quest'album? Beh, ve lo dico io, si intitola Pullover ed erano i Pooh con Linda, una canzone veramente linda, devo dire. Va bene, allora, adesso, amici miei, intanto saluto le nostre amiche Anna Rita e poi anche Robertina, che mi lasciano il loro buongiorno su TikTok, grazie. Buongiorno, benvenute anche a voi, ovviamente. Adesso voglio regalarvi un'altra canzone io qui dallo studio. Mi sono decisamente innamorato di questa canzone, Adesso l'ascolterete anche voi e magari giudicherete. Perché? Perché rappresenta un po' il percorso della nostra vita, insomma, fatta di fatiche quotidiane, a volte anche, anzi spesso, di differenze tra individui, insomma. E poi questo bisogno grande che abbiamo tutti quanti noi, o che dovremmo avere, di semplicità. Allora, saluto anche il pianista di TikTok. Abbiamo anche il pianista di TikTok. Fantastico, fantastico. Allora, andiamo ad ascoltare questo pezzo, che è di un grande, di un maestro della musica italiana, È tratto da un album

Vi piace? Eh beh, a me è piaciuta tantissimo. La prima volta che l'ho ascoltata e l'ho fatta mia. Pino Daniele, il grande Pino Daniele, che ci ha regalato tante, tantissime, veramente tante emozioni. Alcune canzoni famosissime, altre un po' meno. Io credo che questa la faremo nostra, più che mai. Perché insomma parla del logoramento del tempo e della nostra vita, insomma, e lui usa questa metafora che sono le scarpe, no? Le scarpe che si consumano, come ci consumiamo noi nel tempo, nel nostro percorso di vita. Grande, grandissimo Pino, indimenticato Pino Daniele. Va bene, gran mattino qui alla radio, fra poco leggerò i vostri messaggi, tra l'altro avremo da fare gli auguri ad una splendida ragazza che oggi compie 22 anni da quello che leggo, vero? Saluto mamma Stefania che mi ha mandato. Intanto 329-5970-255, il gran mattino aspetta le vostre canzoni preferite e vediamo un po' che cosa nasce in questa trasmissione anche stamattina, eh? In diretta alla radio, quella carezza della sera, New Trolls.

mamma Stefania, la sua Chiara, Chiara che compie gli anni. Allora c'è questa bella dedica che è arrivata qui al nostro numero. Buongiorno Piero, oggi vorrei, se possibile, dedicare una canzone a mia figlia Chiara, che poi è Stella per gli amici, pensate un po', il suo nome è Chiara, però gli amici la chiamano Stella. Per i suoi 22 anni, a te la scelta, grazie, beh, hai lasciato a me la scelta. Io adesso mi ripeterò perché farò ascoltare la canzone di una cantante che abbiamo già ascoltato stamattina, ma io credo che per fare gli auguri ad una figlia non ci sia assolutamente più bella cosa. Tanti auguri, Chiara Stella, dai tuoi amici del Gran Mattino.

0: Ma che bello quando facciamo gli auguri qui al gran mattino. Mancano le candeline da soffiare, ma a questo ci pensano poi i nostri amici a casa, eh? Va bene, va bene, va bene. Allora, torniamo a voi, anzi restiamo con voi, perché adesso ascoltiamo un po' di voci, va bene? Le voci del gran mattino che si sommano qui al nostro 329-5970-255. Sempre in diretta da Radio Skylab con Piero Marciano qui al microfono, le vostre voci, i nostri amici che sono gli speaker ufficiali della trasmissione. Iniziamo da Lucia, le diamo il buongiorno. Ciao Lucia.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia. Buongiorno a tutti. Allora, oggi ti vorrei chiedere, Piero, una canzone degli Sugar Free, Kleptomania.
0: Kleptomania.
1: Se è possibile, ti ringrazio. E eventualmente, se no, scegli tu qualsiasi cosa che. Va bene lo stesso. Okay.
0: Va bene,
1: va bene. Ti ringrazio e ciao ciao. E baci baci. Ciao.
0: Baci. Kleptomania. Ma sicuramente, assolutamente sì, Sugar Free. Fra poco, dai. Fra poco. Grazie Lucia. Fra poco gli altri messaggi, sono tanti anche stamattina. E intanto adesso ci divertiamo a cantare con Tommaso Paradiso. E

0: no, no, non te ne vai, resti qua con noi. Allora, io amo leggere i vostri messaggi che scorrono sul rullo di TikTok, devo dire. Tant'è che voglio salutare Gina Maiorano, che mi scrive: buongiorno, mi piacerebbe una canzone. A piacere, grazie. Quindi lasci a me la scelta. Va bene, grazie Gina, buona giornata, stai con noi, stai con noi. Poi ad Anna Rita voglio dire, ma i, che mi chiede tra l'altro, ma i Lovami e le rose, le vedi? Certo che vedo, vedo tutto qui. Tutto, tutto. Saluto anche Lorena, bonjour, bonjour Lorena, buona giornata anche a te. E continuate a scrivere, continuate a farvi sentire, come ha fatto anche la nostra amica Graziella stamattina. Buongiorno!
1: Buongiorno Piero. E siccome ieri era il 29 settembre, vero, non è che metteresti oggi questa canzone?
0: Ah, beh, bravissima.
1: Grazie. Baci baci, buona giornata.
0: Grazie, grazie, grazie a te. Sì, sì, ieri infatti, e ci ho pensato anche perché ho visto che tra l'altro ieri è stato anche il compleanno di una nostra amica, di una della famiglia del Gramattino, la nostra Patrizia di Alezio. Sai, Facebook insomma fa vedere tutto, no? Soprattutto ti invita a festeggiare i compleanni, quindi facciamo gli auguri anche a Patrizia che ieri ha compiuto gli anni. E quindi 29 settembre, data importante, devo dire. E canzone anche molto molto amata, molto conosciuta. Va bene, allora io prendo appunti, assolutamente prendo appunti. Grazie Graziella, voilà. E adesso Betty.
2: Ciao Piero, buona giornata. Senti Piero, io oggi voglio ascoltare il brano Semplice di Gianni Donni. Una buona giornata a voi, no, arrivederci a venerdì, un saluto particolare a Fiorenza. Ciao, baci baci baci.
0: Grazie, grazie, grazie, baci, baci, baci. Va bene, allora andiamo avanti, dai. Ok, ok, ok. Fra poco un'altra bella carica di richieste. E intanto adesso voglio regalarvi ancora una canzone qui dallo studio. E a cantare è un ragazzo che ieri sera in televisione ha dato spettacolo col suo concerto. Achille Lauro.

0: torna col pensiero al suo amore. Sbandate, ci volete fare, sbandate. Esistono anche senza le curve. Va bene, allora diamo un'occhiata al nostro rullo. Buongiorno da parte di Giuseppe. Un saluto a Elisa che il 12 si laurea. Brava Elisa! Un applauso da parte di tutti quanti noi. Bravissima, complimenti, complimenti. E adesso andiamo ad ascoltare una canzone che anche questa insomma abbiamo tutti quanti nel cuore, e di un cantante che amiamo tantissimo, anche se ultimamente non si sta facendo tanto sentire, nonostante stia in giro per concerti, devo dire. Sto parlando di Marco Mengoni, arriva con Due vite. Un saluto ad Anna Rita che è a Botrugno.
1: In tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Skylab. I successi dal 60 ad oggi.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: Arci è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

0: Beh, insomma, una canzone tra le più belle di Mina, qui al Gran Mattino. Grande voce, voce che fa emozionare ancora oggi. Il pezzo era Un colpo al cuore, Un colpo al cuore, e l'abbiamo ascoltato per la gioia di tutti quanti, beh, coloro che amano la musica di Mina, ma non soltanto. A proposito di Un colpo al cuore, stamattina mi è venuto un colpo perché ho visto un messaggio, dice: mi apri? Allora è arrivato il nostro Gigi Congedo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Aspetta, vediamo un attimo dov'è questo canale microfonico che non riusciamo a beccare.
1: Ci sono?
0: No, forse è quello lì.
1: Okay.
0: Vediamo. No, neanche.
1: Eccolo qui.
0: Ci sei.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Piero.
0: Ciao, come va?
1: Ben ritrovati.
0: Ecco.
1: Il Gran Mattino, eh?
0: Ogni tanto fai capolino.
1: Sì. Il Gran Mattino contro il logorio dello stress della vita moderna.
0: Ecco. Aspetta che vediamo un po' se riusciamo a farti vedere qua. Ecco qua.
1: Non è il caso, non è un bel vedere.
0: Allora,
1: ciao a tutti.
0: Buongiorno da Piero Marciano, che è qui sempre con voi.
1: Sì.
0: Che in questo momento ha avuto qui la visita del nostro Gigi Congedo, che è venuto a trovarci
1: senza preavviso. Io faccio sempre così, perché so che sorpresa è, se no.
0: Beh, certo. Vabbè, no, tutto ok. Siamo rientrati.
1: Ci difendiamo bene.
0: Siamo rientrati dalla pubblicità su Skylab, perché c'è stato un momento ovviamente dedicato agli sponsor, e quelli non possono mancare in una radio che in FM ovviamente ha necessità,
1: certo,
0: di avere la pubblicità. Quindi mi raccomando, fatevi sentire con Skylab e regalate il vostro sponsor perché la radio possa continuare oltre i 50 anni, va bene? Che già meritatamente ha superato. Allora andiamo ad ascoltare qualche canzone di qualche nostra amica, che dici? Prima però un saluto ancora a chi ci ha lasciato un messaggio al 329 5970255. Pronto?
2: Buongiorno signor Piero, bel tenebroso.
0: Buongiorno.
2: Stamattina vorrei gentilmente ascoltare una canzone italiana molto intensa, e anzi direi che riuscire a mettere in parole e musica un dolore così forte e struggente non è facile, ma Riccardo Cocciante in questa sua canzone, era già tutto previsto, lo ha fatto. La dedico alle mie amiche Luigina, Narita, Fiorella, Antonella, Elena che è a Palermo, Adamo con i suoi fiori e chi ascolta questa meravigliosa radio. Un bacione grande e un abbraccio da Mary e Titti. Ciao, anzi miau miau.
0: Fantastico. Era già tutto previsto. Ascoltiamocelo, dai, Riccardo Cocciante. Ciao Mary.

0: e di un'intensità questa canzone è incredibile, come tutte altronde le canzoni di Riccardo Cocciante, poi la sua interpretazione che insomma è veramente magistrale, qualcosa di meraviglioso soltanto vederlo cantare oltre che ascoltare le sue canzoni, Era già tutto previsto. Allora, saluto su TikTok anche Antimo, che è un altro dei nostri amici che stanno seguendo la trasmissione attraverso la diretta su TikTok proprio del nostro Gran Mattino. Ricordo che il Gran Mattino è in onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno insieme al sottoscritto, e stamattina così è venuto a trovarmi il nostro Gigi Congedo, che insomma fuori
1: certo,
0: impegni,
1: con grande piacere sì, ho trovato, mi sono ritagliato un po' del mio tempo prezioso per venirti a trovare,
0: sì,
1: e questo mi fa molto piacere, tu lo sai.
0: No, scherzi, quanto ti devo pagare?
1: Poi vabbè, lo facciamo, prendiamo gli accordi a microfoni spenti.
0: Ecco, vedi te. Va bene, allora, questa è una trasmissione di musica richiesta, come dico sempre, quindi diamo spazio subito e sempre comunque alle vostre richieste, ma prima vorrei salutare un caro amico che è sempre con noi, che è il nostro Diego Ti Spiego. Diego Ti Spiego, buongiorno Piero. Diego Ti Spiego sempre presente, un saluto sempre da Ugento, è lì che sta imbiancando tutta quanta Ugento, il nostro Diego. Ricordati che non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello, guarda, adesso come diceva Troismo, scrivo, me lo scrivo proprio. Buongiorno anche a Gigi da parte,
1: ciao,
0: di Diego.
1: Ciao, grazie, Diego, buon lavoro, grazie. Soprattutto
0: ok,
1: ciao.
0: Grande
1: buona
0: pennello
1: giornata.
0: Grande pennello, se vedete qualcuno che sta imbiancando Ugento con una barba foltissima tutta bianca, è lui, è il nostro Diego Ti Spiego. Vabbè, grandissimo. Adesso c'è Semplice di Gianni Togni, grande classico degli anni 80, una delle canzoni più conosciute di quel periodo.

0: sì, semplice, semplice con genitori, mi ricorda la hit Ricordi di Gigi Congelo.
1: Ma guarda un po'. Sì, questo è uno dei brani inclusi nella classifica speciale
0: dei,
1: sì,
0: ricordi,
1: sì.
0: Dei ricordi.
1: Ma è bello come la musica, cioè, magicamente ci fa tornare indietro, quindi come la macchina del tempo, quindi è possibile che tutto ciò accada.
0: Questa è la Time Machine.
1: Ecco,
0: la macchina del tempo di Radio Skylab, con il Gran Mattino dalle 10 a mezzogiorno. E nella macchina del tempo ovviamente ci sono quelli che mettono i gettoni,
1: certo.
0: senza gettoni il jukebox non funziona,
1: jukebox.
0: E la macchina del tempo neanche. E una delle nostre amiche che mette il gettone nella macchina del tempo è Lucia. Buongiorno
2: ragazzi, che bello vedervi insieme ogni tanto.
0: Grazie cara.

0: conosco sulla rete, su web, perché sono tanti. E niente, un bacio a tutti e ciao da Lucia da Gallipoli.
1: Grazie Lucia.
2: Ciao Lucia, grazie.
1: Lucia, grazie.
2: È una delle assidue radioascoltatrici, immagino.
1: Assolutamente sì.
2: Questo ci rende più forti,
1: ma poi
2: più solidi.
1: E a Gallipoli, Gigi.
2: Gallipoli, cioè, stiamo scherzando.
1: Lei, come dico sempre, ha la possibilità di aprire la finestra e di respirare l'aria cagripulina.
2: L'aria cagripulina, cioè. Sì, infatti. Il maestrale, quindi il libeccio quando soffia forte.
1: C'è chi la canta aria cagripulina,
2: inebriante al massimo.
1: Chi la respira.
2: Mi ricorda quelle mattine a pesca quando qualcuno insomma, andava a pesca su disco, andava in coppia con un amico. Sì. Lui praticamente guardava e l'altro pescava continuamente.
1: Tu guardavi, vero? Ciao Lucia, un saluto alla splendida Gallipoli.

0: giorno. Vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò,
2: che in questo secondo passaggio della trasmissione in compagnia di Gigi Congedo, che è venuto così a trovarlo qui in questo studio nel
3: Play
2: Studio.
3: Saluti a tutti coloro i quali seguono questa bellissima, incredibile trasmissione, insomma, che è in questo senso soprattutto per le casalinghe, no?
2: È una
3: situazione musicale,
2: devo dire, caro
3: che
2: Gigi,
3: tiene molta compagnia,
2: che sono molto colpito, perché poi ogni tanto, anzi spesso ultimamente, incontro tanti amici anche per strada che fanno tanti lavori diversi e che ascoltano la trasmissione mentre nel contesto del loro lavoro, e quindi mi fanno un saluto, mi ti ricordi di me? Certo, come no, scherzi,
3: certo,
2: questa è una grandissima, bellissima famiglia, e per questo ringrazio Radio Skylab, perché ovviamente attraverso l'FM riesce a raggiungere tutti quei posti che solo Radio in FM può raggiungere.
3: Assolutamente sì,
2: lavoro ancora oggi.
3: La e bella poi... radio che si faceva una volta, insomma,
2: esatto,
3: ascolto
2: esatto,
3: diretto.
2: Esatto, e poi con il web, insomma, invece raggiungiamo posti impensati.
3: Un grosso valore aggiunto.
2: Qualche giorno fa ho avuto il piacere di avere un'ascoltatrice di Catania. Io sono ovviamente legatissimo a questa città, mia seconda città madre, diciamo. E quindi immagino, insomma, il piacere di leggere su TikTok anche i saluti da Catania, così come anche da Benevento, eccetera eccetera. Va bene, allora adesso invece ti voglio leggere un messaggio che è arrivato

0: tutte le Sonia e una splendida giornata anche a tutte le amiche e amici in ascolto e anche il mio saluto ovviamente all'anonima, la mia amica anonima. Poi ci suggerisce una cosa, sinceramente, che non mi era passata proprio per la testa. Il nostro Damo dice: oggi è il compleanno di un grande della musica italiana, facciamo gli auguri a Renato Zero.
1: Sì, grandissimo Renato Zero.
0: Tra l'altro dice: ho saputo che a breve farà un concerto in duo con un altro grande artista contro una malattia dei nostri giorni, ovvero il diabete. L'evento si chiamerà Zero Zucchero.
1: Se un altro è salutare, dai, come messaggio.
0: Fantastico, fantastico. Allora va bene. Ci sarà il triangolo in questo concerto? Ma chi lo sa. Intanto facciamo gli auguri a Renato Zero per questo compleanno, al grande, al maestro della musica italiana. Triangolo!

0: chi è? Ma lui che non si è mai capito, non si è mai capito,
1: Beh, comunque lui nei suoi testi c'è sempre questo questa maniera un po'
0: trasgressiva,
1: sì, assolutamente, vero. Sì. Il triangolo in certo senso, in senso lato, dovrebbe riferirsi a qualcosa.
0: Boh, chi lo sa, non si è mai capito.
1: Sì.
0: Va bene, abbiamo fatto gli auguri al grande, grandissimo Renato Zero, che oggi festeggia gli anni. Grazie per il suggerimento al nostro Adamo. Adesso sai cosa facciamo? Ce ne andiamo. Qui il Gran Mattino si trasferisce a Matino.
2: Piero, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati. Questa quasi bella giornata, dai.
0: Qua,
2: ogni tanto passa qualche nuvola di fantozzi qua da Matino.

0: io.
1: Ah, ecco, vedi, vedi.
0: Pare che porta un po' di peggiorina oggi. Comunque, vabbè, prendiamo quello che ci arriva. A proposito, oggi vorrei richiederti Tomorrow di Amanda Lear, se possibile, vero?
1: Vedi te.
0: Niente, con questo vi saluto tutti e un abbraccio a tutti quanti. Alla prossima, ciao Cristian, il parrucchiere di Matino.
1: Grazie Cristian, grazie. Tomorrow, te lo ricordi Tomorrow?
2: Quando
1: Amanda Lear faceva Tomorrow, c'è voce veramente. Sì. Cos'è andato a pescare il nostro Cristian? Vabbè. Ascolteremo, dai, andiamo a cercare. Siamo alle 11:18 minuti, adesso c'è Kleptomania. Un saluto anche a Lucia Neviano, Sugar Free.

0: Sugar Free, Sugar Free, insomma, una bella canzone che era tanto che non si ascoltava qui alla radio, e ci ha pensato la nostra amica, la nostra Lucia Careviano a ricordarcela. Era Kleptomania. Gigi, ieri hai seguito Achille Lauro in televisione?
1: Sì, sì, ho avuto modo di vedere un bel po' di concerto, devo dire grandioso, eh?
0: Beh, devo dire che ragazzo sta cambiando,
1: molto bravo,
0: è cambiato
1: molto bravo.
0: Tantissimo.
1: Assolutamente, sì, sì. Ah,
0: dalle
1: sì,
0: prime sì, apparizioni sì. televisive, insomma,
1: sì,
0: canzoni.
1: È molto più posato, quindi nell'esprimersi musicalmente parlando, ma poi poi lo si evince dal fatto che c'era una grossa folla allo stadio di San Siro.
0: Beh, vabbè, certo.
1: E quindi ha veramente molti affezionati.
0: Beh, quelli erano i presenti sì. allo stadio, poi ovviamente in TV
1: tutto il resto che lo ha seguito insieme a noi,
0: e tra questi tra i fan in TV, ovviamente appassionati al concerto di Achille Lauro, c'era anche la nostra Daniela, che stamattina ha voluto così ricordare Achille Lauro con il suo concerto. L'abbiamo fatto anche prima, veramente l'abbiamo già ascoltato Achille Lauro, ma ce l'ha voluto ricordare con una sua richiesta, questa canzone che si intitola Perdutamente. Achille Lauro.

0: fuoco d'artificio.
1: E bravo Achille Lauro, bravo, bravo, ha preso questo filone romantico con le sue canzoni e devo dire colpisce tanto, tant'è che ovviamente i suoi concerti, e l'abbiamo visto proprio in televisione ieri sera, sono sold out anche televisivamente. Grazie Daniela, grazie per avercelo riproposto con questa tua richiesta. Saluto velocemente sul rullo di TikTok Isole Luna, Isole Luna. Bellissimo, se no, eh. Buongiorno capitano, grazie. Vedo che qualcuno si ricorda del mio grado di capitano del venerdì sera. Questo grado acquisito il venerdì con questa trasmissione molto soft, molto intima, che va in onda dalle 22 a mezzanotte, che si chiama proprio Capitan Cook. Grazie e un saluto anche a Mario Chimento. Buongiorno, ciao Mario, buona giornata anche a te. Allora, adesso, Gigi,
2: adesso cosa succede adesso?
1: Adesso, attenzione, adesso abbiamo Tiziano Ferro.
2: Grande Tiziano Ferro, bene e meglio.
1: Sì. Anche questa
2: altro grande esponente della musica italiana.
1: Tiziano Ferro ci ha regalato tantissime canzoni, una più bella dell'altra, ha cambiato anche genere musicale più di una volta. Adesso stamattina lo ascoltiamo con questa canzone che si intitola Ti voglio bene ed è una canzone del, credo, 2000, comunque i primi anni 2020, qualcosa del genere, lo andremo a vedere, che è stata richiesta dalla nostra amica Anna Rita. Buon mercoledì a te carissimo mister, vorrei augurarti buona giornata con tanti baci, baci, baci, quindi non mancherò mai, mai, mai, andate e ritorno con i baci, baci, baci nel primo mattino. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Ti voglio bene di Tiziano Ferro. Ciao, ciao, grazie Anna Rita.

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
5: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi, Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
3: Nel 1977 usciva sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
4: Le suoniamo per chi va a lavorare all'alba, per chi si diverte la notte, per chi soffre di insonnia, per chi non ha voglia di studiare, per chi sta facendo sport. Le novità musicali e le hit del passato le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Nel 1977, negli Stati Uniti, il nuovo presidente concedeva l'amnistia a circa 100.000 cittadini americani fuggiti in Canada. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
5: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
6: Con Skylab, ogni giornata ha un...
5: Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi, è la normalità.
6: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
7: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
8: Raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
7: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: grande, grande Gabbani, viva la vita, canzone anche questa molto intensa, molto bella, da un cantante tra quelli più amati, diciamo, di quest'ultimo periodo, perché fondamentalmente, anche se c'è stato un tempo in cui effettivamente insomma, meglio spegnere che accendere la radio, adesso insomma si può ragionare un po' di più, tu che dici?
1: Assolutamente sì, buona vita a tutti, questo è diciamo una frase che spesso noi utilizziamo quando auguriamo il bene, no? A qualcun altro, a qualcun'altra, che è una frase molto molto diciamo usata in questo senso.
0: Buona
1: vogliamoci
0: vita.
1: Bene, questo abbraccio virtuale giunga da me Piero a tutti voi dall'altra parte.
0: Grazie Gigi, grazie. Allora adesso voglio salutare un caro amico che si chiama Biagio e ci ascolta da Nardò, ci ha scritto: buongiorno, sono Biagio, possibile ascoltare la canzone Samarcanda? La dedico a te e a tutti i radioascoltatori augurando un buon weekend e grazie. Bene, devi sapere che Biagio ha vissuto con me i primi anni della radio, i primi anni dell'epopea radiofonica fine anni 70, quindi faceva parte anche lui dello staff di una mitica radio di quel periodo storico.
1: Ma parliamo dello stesso Biagio che conosco anch'io per caso?
0: Credo, non lo so,
1: non è l'altro, Biagio Corleanò, possiamo anche fare nome e cognome.
0: Assolutamente.
1: Che comunque era uno degli speaker della radio di qualche anno fa.
0: Io qualche giorno fa ho vissuto una bellissima serata con tutti gli speaker storici delle radio di Racale che si sono ritrovati insieme in una serata conviviale molto molto bella, devo dire, dove ci sono stati tanti aneddoti, tanti ricordi del passato, ma tra i tanti ricordi ovviamente ci sono anche le canzoni di quel periodo storico. Allora una di queste ce l'ha chiesta proprio Biagio e si intitola Samarcanda, una canzone tra le più belle di del grande Vecchioni. Noi stamattina l'abbiamo trovata proprio per godercela, eccola qua. Ciao Biagio.

0: lo Hop Hop, ma in quel periodo c'era un altro che cantava Hop Hop Somarello.
1: Somarello,
0: hop,
1: sì, sì.
0: me lo ricordo bene.
1: Sì.
0: Vabbè, ogni tanto passa quella canzone anche qui al Gramattino, devo dire, richiesta. Non mi ricordo adesso subito il nostro Adamo, che è l'esperto, qui mi dirà il nome del cantante, che non mi sfugge.
1: Sì, anche a me mi piacerebbe ricordarlo in maniera immediata, però questo purtroppo non mi è possibile.
0: Cos'è? Paolo Barabani.
1: Paolo Barabani.
0: Lui, forse no, forse sì,
1: no,
0: mi ricordo.
1: No, vabbè, non credo.
0: Allora, abbiamo ascoltato Samarcanda, canzone fantastica, meravigliosa, del grande, grandissimo Vecchioni, ma restiamo ancora in quel periodo storico, perché io facevo per esempio una trasmissione che era tutta dedicata alla musica da discoteca, e arrivava la disco music in quel periodo, fine anni 70, inizi anni 80, ed ero anche io affascinato dalle canzoni, devo dire un po', diciamo, più retro di questa signora qua, che si chiama...
1: E tu eri un fan sfegatato, adesso me lo ricordo.
0: Sfegatato,
1: sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Di lei comunque. Sto parlando

0: sì, grandissima. Tomorrow, questa canzone che esprime la gioia, perché c'è l'eccitazione, insomma, per un incontro imminente con la persona che si ama, insomma, tomorrow, domani ti incontrerò, quindi saranno scintille, fuochi d'artificio. Erano gli anni 70, fine anni 70.
1: Allora, che però volevo farti una domanda, sì, riguardo a Mandalia, che ecco, comunque tutti ce la siamo posta in un certo, sì, senso, ma secondo te,
0: sì,
1: a Mandalia le dicerie ci sono sempre state e continuano ad esserci, le indiscrezioni, ma secondo te sai a cosa mi riferisco?
0: È stato il primo transessuale
1: in Italia. Ma cos'è questa Mandalia?
0: Domanda, no?
1: Eh sì, secondo te?
0: Guarda, io non ho esplorato sinceramente la situazione.
1: Beh,
0: e te posso
1: questa
0: garantire,
1: risposta diplomatica.
0: No, ti posso garantire che non me ne frega niente.
1: Non te ne frega niente. Beh, comunque è stata una delle donne, ecco, manteniamoci in questo senso, più affascinanti, più ambite, no? Da un bel po' di uomini, insomma.
0: Molto, molto ricchi, tra l'altro.
1: Molto ricchi, infatti. Cioè, quindi credo che, insomma, a meno che uno, ammesso che sia vero, non aveva voglia di provare una cosa, l'ebbrezza, insomma, di una cosa un po' anomala, no?
0: Salvador Dalì, un grande pittore, fu suo amante, insomma. Anche Onassis, mi sembra che, insomma,
1: certo,
0: sia stato nel giro di... Vabbè, sì, comunque, quando dobbiamo farci i fatti di Amandari, ma che ce ne frega?
1: Dunque, ancora adesso è una donna affascinante, veramente.
0: Sì, sì, spettacolare.
1: Sì. E queste sono delle hit, delle canzoni che all'epoca fecero molta acclamazione, famosissime.
0: Molto, molto, molto richiesta,
1: assolutamente.
0: Allora, andiamo ad accontentare e salutare il nostro Adamo. Dai, arriva Enrico Ruggeri. Questa canzone non l'ha cantata nel suo concerto e allora ce la gustiamo qui alla radio. Si chiama Prima del temporale.

0: prima del temporale con la voce di Enrico Ruggeri, ospite in un bel evento, un concerto che si è tenuto proprio qui nel Salento qualche giorno fa. Però questa canzone, ci ha detto uno degli spettatori, il nostro amico, non l'ha cantata, ai ai ai ai, eppure è una delle sue più belle canzoni, direi. Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, prima dicevamo, ma sì, chi è che cantava Hop Hop Somarello? E qui è arrivato l'universo come risposta, eh?
1: Piero, buongiorno, sono Gianni, sono alla guida, ti sto ascoltando, ti confermo che Hop Hop Somarello la cantava Paolo Paravani, tra l'altro scritta da lui insieme anche a Pupo.
0: Eccomi.
1: Un abbraccio a voi due e niente, metti qualsiasi brano che vuoi, per me va bene. Ciao!
0: Ciao, ciao Gianni, ciao. Vedi, poi c'è anche Adamo, dice, hai detto
2: c'è
0: bene.
2: Un Wikipedia immediato qui, umano, quindi, no, il nostro amico Gianni, che saluto. Ciao Gianni.
0: Soprattutto non posso sbagliare, capito? Perché
2: se
0: malauguratamente dovessi sbagliare qualcosa,
2: assolutamente,
0: qui, ma non ti dico che cosa viene fuori.
2: Fai molta attenzione.
0: Va bene, grazie Gianni. Allora, io e Gigi abbiamo deciso di regalarti, di regalare a tutti i nostri amici che sono all'ascolto, una canzone che così è venuta in mente a Gigi poco
2: una
0: fa.
2: Canzone che insomma rappresenta gli anni 80, fine anni 80 credo più o meno,
0: primi anni 80
2: sì, una canzone che insomma ha fatto veramente grande successo in discoteca, è una canzone più passata in radio, e Piero ha avuto anche la fortuna di conoscere personalmente il leader, frontman,
0: siamo stati insieme sul palco
2: di questa band che con, tanto ci rappresenta,
0: con Lee John, il cantante degli Imagination.
2: Eh sì, sì.

0: La ricordate, vero? Imagination, Imagination, grande Lee John, persona molto a modo. Non ci capivamo per niente io e lui, perché insomma, cioè, tra un italiano e un inglese che non spiaccicano né uno l'italiano né l'altro tanto, diciamo, bene l'inglese, non è che... però a gesti ci siamo capiti molto su quel palco, e poi l'importante era ascoltare la sua musica. Allora, prima di chiudere voglio salutare Nicole Urgnani. Buongiorno, ciao Nicole, grazie di essere dei nostri qui su TikTok. Caro Gigi, siamo arrivati alla frutta, siamo arrivati alla fine, sono le 11:57 minuti. Io sto mantenendo per ultimo un pezzo, un pezzo di frutta.
1: Ma stai pensando a cosa programmare per chiudere la programmazione o
0: già? No. C'è già una canzone che va a ricordare quei due ragazzi che andavano a pesca tanto tempo fa.
1: Mi piace, sentiamo un po' cosa ti sei inventato.
0: Alla fine, dopo i saluti.
1: Saluto prima io, è stato anche da parte mia un piacere, un grande onore essere ospite oggi qui con Piero, con la sua trasmissione del Gran Mattino, che io ascolto oltretutto tutti i giorni quando è possibile.
0: Grazie caro.
1: Spero che si ripeta a breve il fatto che io venga a trovarvi. Grazie a tutti.
0: Io sono qua, la radio è qui.
1: Certo. Gigi Congedo si congeda da voi e a risentirci a presto. A proposito di quello che si diceva prima, buona vita a tutti. Ciao.
0: Grazie Gigi, grazie per questa bella compagnia. Allora, sono le 11:58 minuti, il Gran Mattino si ferma qui, adesso c'è l'ultima canzone che sta per andare in onda e io voglio ringraziarvi tutti quanti, voi del rullo di TikTok, numerosissimi, non posso star lì a leggere tutti quanti i vostri nomi perché sono veramente centinaia, e poi gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Skylab che come sempre accendono la radio e si sintonizzano per seguire questa trasmissione che va in onda il lunedì, mercoledì, venerdì a tutto cuore. Noi torneremo, vedremo, non c'è un dubbio, ma dovremo essere qui venerdì prossimo. La sicurezza l'avremo solo venerdì alle 10. Vi ringrazio veramente a tutto cuore di aver seguito questa trasmissione. Vi lascio con quest'ultima canzone che vi regaliamo qui dallo studio e va a salutare tutti gli amici, le amiche e gli amici, compresi anche Andrea e Maria che sono a Neviano e non sono riuscito a captare la canzone richiesta. Fa niente, vuol dire che ci riusciremo venerdì prossimo. Va bene? Vi lascio con quest'ultimo pezzo che ricorda, come dicevo a Gigi poco fa, due ragazzi che andavano a pesca negli anni Ottanta. Immaginate chi possono essere stati questi due ragazzi, e sentivano in macchina sistematicamente questo cantante con il suo album che nasceva proprio in quel periodo storico. Fabio Concato, la canzone si intitola Tienimi dentro te. Mi raccomando, fatelo col Gran Mattino. Ciao a tutti, baci.

0: L'Acanth SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acanth SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio.

0: davanti a me.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi elettronici.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per te. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Cosa so?

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Un giorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, per chi allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato tre volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: un bluff.
1: Preziosa, bella, originale ed unica. Così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab. 50 anni di gran

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: domenica.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: 50 anni di grandi successi, raccontati da Radio Skylab.
2: Sei Lucifero.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Un giorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto per chi allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: davanti a me.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi a via D'Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle 2 donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: classici nazionali e internazionali.
1: Nazionali e internazionali.
0: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
1: E la dance anni 90.
0: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

strappato qualche appuntamento, ma sono tante le cose da fare, tante le cose da dire, tante le cose da raccontare anche in giro, quindi insomma qualche sacrificio va in qualche modo fatto. Buon pomeriggio da Mauro Lupo, questo è Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento. Grazie per esserci, so che ci siete sempre a prescindere del fatto che sia io qui a raccontarvi storie, aneddoti, qualche segretuccio, qualche cosa che magari non conoscevate legate a questo successo piuttosto che a quello, insomma cerchiamo di vivere i nostri 120 minuti raccontando anche qualcosa, non limitandoci a sentire belle canzoni, certo, viva Dio, la musica è meravigliosa. Non me l'immagino un mondo senza musica, ma qualcosina ogni tanto va raccontato. E oggi di cose da dire ne ho a ben donde. Cominciamo con Lucio Battisti.

temperatura di stagione, sarà questa pioggerellina che interessa il grande Salento oggi. Fanno venire in mente queste canzoni e magicamente questa scatola magica che rappresenta la radio le tira fuori. Sono proprio canzoni stagionali, secondo me. E archiviata in maniera ormai definitiva l'estate, sarebbe anche ora, in realtà siamo al 30 di settembre, cominciano ad imperversare e a partire grandi tour che riguardano evidentemente il nostro bel paese, non solo, come nel caso per esempio di Mario Biondi, che festeggia proprio i 20 anni di carriera con un tour in tutti i teatri d'Europa. Lo ascoltiamo con questa meraviglia.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
2: Allora, siamo alle 3 trascorse da 11 minuti. Buon pomeriggio, questa è Skylab. Sono Mauro Lupo, insieme viaggeremo sera alle 17. Oggi è il 30 di settembre. Come al solito, vi informo, qualora non lo sappiate ancora, che giornata mondiale si celebra. Oggi è la giornata internazionale della traduzione, è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il valore di traduttori e interpreti. Voilà!

prima di tornare a quelle che sono le canzoni del periodo, nuove, ne sentiremo una tra poco che ha un retroscena, insomma, molto triste, ma insomma, ma ne parleremo.

All American Girls, Caesar's Age, 22 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Allora, parliamo di una canzone italiana, una sorta di incompiuta che ha reso molto triste Gino Paoli, io sto parlando di Paoli, Gino e Ornella, perché hanno fatto parte sicuramente della nostra vita, con le emozioni che ci hanno regalato, con le canzoni che ci hanno donato nel corso di una carriera lunghissima e meravigliosa. Volevo cantarla con Ornella, ha dichiarato Gino Paoli, questo è il suo ultimo inedito, una sorta di regalo da Dio sarebbe stato, appunto, di Gino e Ornella, per una per una cosa strettamente anagrafica, anche probabilmente sarebbe stato realmente l'ultimo lavoro, e avrebbero chiuso insieme una carriera straordinaria. Ma lei è venuta a mancare il 21 novembre, qualche giorno prima della data fissata per l'incisione delle sue parti in studio. E il brano prodotto da Adriano Pennino, con il quale poi si è consultato Paoli, e alla fine si è deciso di impreziosirlo e cercare di colmare l'assenza di Ornella con i fiati straordinari di un altro amico che ha percorso un sacco di strada con Gino Paoli. Sto parlando di Paolo Freso. Questo è Quando ti rivedrò.

0: andata a Dornelle, anche questo è stato il motivo per cui non ha voluto né lui né il produttore scegliere una voce con la quale sostituire, hanno pensato di impreziosire con quello che di fatto è il più importante, o perlomeno tra i più importanti musicisti jazz italiani, Paolo Fresu, che riesce a mettere emozioni con un solo di soli 30 secondi. Era Gino Paoli, Quando ti rivedrò.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione Seven e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini Seven e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini Seven hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
4: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Si chiama Il Sole, Uelo, Roy Paci, Alvaro Soler. Le 15:31, tempo di informazione, tra poco.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle due donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive, 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata, selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
5: Hai voglia di una serata da

pomeriggio, meno 20, sono le 16, le 15.40, le 4 meno 20, insomma, mettetelo un po' come volete. Sono Mauro Lupo, insieme sino alle 17, in diretta in FM, in ogni dove del grande Salento. Grazie al DAB siamo raggiungibili in ogni punto della nostra straordinaria, bellissima regione, perché veramente viviamo in una terra, wow wow wow. Allora, era il 1986, sul finire dell'estate, intorno al 30 agosto.

0: senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: personaggi particolarmente dritti al cuore, senza se, senza ma, una poesia via l'altra, segnalata questo tra le altre cose al 328 55 92 714. Buon pomeriggio Roberto.
1: La cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano, vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

proposito di dischi nuovi italiani molto molto interessanti, c'è anche questo che segna il ritorno con un album importante. Parliamo di Malika Ayane, il disco si chiama Cicale e questo è l'ultimo singolo in ordine d'uscita, Detto tra noi.

0: Detto tra noi di Malika Ayane da Cicale. Buon pomeriggio, sono le 4 da 2 minuti.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.